0: tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoniche, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Oh, ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

0: Viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
0: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

0: Radio Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Bella e Monella, tutta da casa.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovrei.

0: signori venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
13: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: italiane da cantare.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MediaWorld.
5: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
2: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Ah, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su Nissan.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Il latte Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
1: Stusa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: radio bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo. Tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: lo shop online è Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Radio Bella e Monella.

0: Simonella. Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Sono le 8.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini, aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari, Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso CIF.it.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su Orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per oro.
10: Bella e Monella, tutti.

0: Allora buongiorno, ciao amici, buona domenica mattina. Damiano Menta qui su Radio Belle Monella, anche quest'oggi, 8 minuti dopo le 8, insieme fino alle 12, quindi la nostra mini maratona della domenica mattina, dove chiacchieriamo insieme, capiamo i motivi per i quali siete svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina, soprattutto nella prima ora che passeremo insieme. Ovviamente lo sport, ci saranno dei collegamenti importanti quest'oggi, quindi mi raccomando, vivete la mattinata insieme a noi. Andremo da qualche parte a cercare la Dallan, lo scopriremo step by step, e poi come sempre c'è la musica italiana che ci farà cantare, potrete sceglierla anche voi. Ci sarà il momento del gioco, quindi avrete la possibilità di portarvi a casa una t-shirt di Belle Monella. Tutte queste cose in queste belle quattro ore che passeremo insieme, quindi non perdiamo tempo. L'anno è il 2018, la voce è quella di Luca Carboni, una grande festa.
1: Radio Belle Monella, tutta da cantare.

Nazilli, Danti, maledetto settembre, qui su Bella e Monella. Oggi, mentre uscivo di casa, pensavo, no, riflettevo tra me e me, pensavo, ma pensa quando tornerà il freddo, ma quello tosto, uscire la domenica mattina, mettersi in macchina, accendere il riscaldamento, cioè ancora si sta molto bene, cioè si può uscire davvero, non dico in maglietta perché sarebbe esagerato, però se uno esce con la giacchettina, con la felpetta, anche solo la felpetta, si sta bene, non si ha freddo, godiamoceli questi ultimi mesi, forse l'ultimo, perché secondo me già da novembre le temperature si alzeranno, ecco. Oggi in versione meteo la mattinata di Bella e Monella. Abbiamo detto che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Beh, un sacco di gente che ci dà il buongiorno, ciao a Raffaella, ciao ad Adriano, ciao a Sonia, a Domenico, gente pronta e operativa anche quest'oggi. Ma noi vogliamo curiosare, cioè vogliamo entrare nelle vostre giornate, nelle vostre domeniche, mantenere i vostri risvegli e capire qual è stato il motivo quest'oggi che vi ha fatto alzare così presto. Quindi fuori la voce, 393 7366 170, va bene anche un messaggio scritto se siete timidi, non vi preoccupate, lo leggiamo noi. Noi andiamo però nell'anno 2006, c'erano loro, Lizzaro Assoluto, Sei parte di me.

0: Annalisa con Madame, amica, qui su Belle Monella 8 e 21. Ancora buongiorno a quelli che stanno arrivando, piano piano, con tranquillità. Al 393-736-6170 che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina.
1: Buongiorno Belle Monella, sto guidando. Il motivo perché mi sono alzata stamattina è perché il lavoro mi attende, specialmente oggi. Che avremo nel pomeriggio, dove lavoro io nel centro commerciale Le Brentelle, se si può dire, insomma, a Padova, per il loro anniversario di apertura, noi facciamo la torta.
0: Bello.
1: Con tutto lo staff.
0: Grandi.
1: Ovviamente della mia gelateria. Bravi. E oggi pomeriggio ci attenderà la festa. Con tutte le persone che ci vorranno venire a salutare, vi aspettiamo. Buona giornata a tutti.
0: Buon lavoro, buona giornata. Ciao caro, già attiva per preparare gnocchi di zucca. Buona domenica, Marina e Fabio. Beh.

0: Buongiorno Radio Belle Monella.
1: Ciao.
0: Il motivo del...
1: Ma dove sei?
0: Sono svegliato stamattina e sono in Russia,
1: in
0: a Slavansk. E stiamo seguendo un impianto che fa pizze, fa 4700 pizze all'ora.
1: Pizze? Quante pizze all'ora? Non si capiva bene. Sembravi, non lo so, dentro un volo, dentro un aereo. Comunque, ciao amico, allora buone cose lì da te in Russia. Facci sapere l'esito di queste pizze, come vanno a finire. Facci sapere qualcosa. Comunque, finisce la prima ora, torniamo tra poco.
2: Bella e Monella, pizza da cantare.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray. CIF!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
9: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Zenis, online e app.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
18: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
19: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
18: Ele, muoviti!
19: Arrivo!
20: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La selection di Matteo Monti, erano tre canzoni, una dietro l'altra, il nostro mixato con Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, Gianna Nannini con Fotoromanza e Blanco e Sfere Basta, erano insieme, era Mi fa impazzire.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta 8:38, ancora buona domenica mattina, buon 11 di ottobre, Damiano Menta qui su Radio Bella e Monella fino alle ore 12, vi abbiamo chiesto un po' di giocare con noi al 393-736-6170 per capire quelli che sono i vostri movimenti quest'oggi, in questa domenica mattina. C'è chi dice ciao Bella e Monella, sono Sonia da Montegrotto. Ciao Sonia. E stamattina potevo dormire, ma alle 5 il mio gatto Frodo si è messo a miagolare che aveva fame e quindi mi sono alzata. Adesso lui sta dormendo, vedi? Si sono girati i ruoli. Buona domenica anche a te Sonia. Un abbraccio. C'è chi manda una foto di un bellissimo ferro da stiro, dice il mio appuntamento con voi della domenica, dopo si va al mare, ecco dai, almeno c'è il premio post stiro, un po' di mare, dai. Possiamo accettarlo così, dai, si può accettare. Tu invece che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina, raccontalo con un messaggio scritto o un messaggio vocale, che vediamo un po' di entrare nella tua vita e farci gli affaracci tuoi.
2: Radio Bella e Monella.

0: Di Da Sap e Tiziano Ferro, era l'anno 2023, si intitola Rotonda, qui su Belle Monella. Ancora buongiorno ai ritardatari, al 393 7366 170 potete raccontarci un po' che ci fate svegli, cosa vi ha fatto alzare dal letto. C'è chi è in direzione Bresseo e questo messaggio ci piace, perché tra poco andremo anche noi lì a sentire la Dallan, che ci racconterà un po' l'atmosfera da quelle parti. Ciao Damiano, stamattina direzione Verona, mostra scambio del modellismo. Buona giornata, bello. Chissà cosa riuscirei a portare a casa.
1: Ehi, fatti viva.

tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce, la vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce.

dal 1986 la voce di Eros Ramazzotti. Adesso tu, adesso voi invece al 393-7366-170 a raccontarci la vostra domenica mattina, il vostro risveglio, come lei, Aurora, da Udine, che dice direzione Trieste Barcolana, tantissime imbarcazioni poi abbiamo visto, che bello, mandaci qualche foto, qualche video, pensate quasi più di 2000 imbarcazioni per la regata.

Sicuramente più affollata del mondo. Bene, bene, bene. Super contenti. C'è anche chi si è svegliato tardi, almeno a suo modo, di dire: ragazzi, la domenica mattina 8:30 non è mica tardi. Anzi, non è strano forse svegliarsi a quell'ora. Domenica mattina di solito è il giorno del riposo, però vabbè, rimane tra di noi. Arriva lui, Samurai J, la Flamenco Paranoia. Forse quasi ultimo brano della nostra prima ora, quindi ce lo cantiamo tutto.

0: Sorriso, Milano da Teo. L'anno era il 2019. Ah, i bei tempi. Ah, quando si era più piccini. Va bene. Noi stiamo un po' chiamando, giocando, chiacchierando. Vedete voi il verbo che volete utilizzare insieme per capire quella che è la vostra domenica mattina. Cosa vi ha fatto alzare dal letto anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Ce lo state raccontando. Messaggio scritto o vocale 393-7366-170. Tempo di una piccola, lo prometto, piccolissima pausa. E dopo torniamo in diretta, anche perché qualcuno di voi dovrà cantare per la canzone che fa.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it. Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329 704 3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Sono le 9 in punto.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno da Jerry Romano. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. Il maltempo non lascia l'Italia, allerta arancione in Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Sicilia. Piogge torrenziali, frane e allagamenti, a Lipari torrenti esondati e case allagate. Bomba d'acqua nel Regino, a Napoli auto in una voragine, salvo il conducente. Calcio, il sabato della sesta di A, Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0, oggi Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan-Cagliari-Juventus, Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole, MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Queste le breaking news di TG Com 24.
9: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher MIMIT per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi

0: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
1: Aspetta un secondo. Eccolo!
2: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
0: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Mediaport.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno a tutti quelli che sono in ritardo quest'oggi, ma che saranno con noi almeno fino a mezzogiorno, ecco, mettiamola così. Tanti messaggi che stanno arrivando al 393 736 170, tanta gente che fa cose.
1: Ciao, sono Marta. Ciao. E noi stiamo andando a Louisiana alla festa dei peri e dei pomi.
0: Bella la festa dei peri e dei pomi, passate a prendervi. Vengo anch'io da quelle parti, anzi no, in realtà la voglia di fare oggi, soprattutto questo pomeriggio, è molto poca. Mi è già arrivato un messaggio dalla bubina dicendo oggi si potrebbe andare qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi qui. In realtà io c'è da dire che ho 3 ore di sonno, tanta voglia di non fare niente, e soprattutto poi oggi c'è un sacco di sport. Ma dai, c'è la gara alle 14 da vedere e non si può non vedere, c'è quella cosa della partita di pallone perché è tornata la Serie A, quindi alle 18 appuntamento per me è fondamentale per Sassuolo Milan, e poi anche se ci vogliamo mettere alle 12:30 un Como Roma e alla sera un bel Cagliari Juventus, quindi si potrebbe stare benissimo a casa quest'oggi sul divano a guardare le partite di pallone, la gara, il tè, quello che volete, quello che volete, però bisogna capire il modo di dirglielo. È sempre difficile, eh? Ah, vedi, preferisci le partite invece che stare con me. Ma no, le partite le possiamo guardare insieme, ecco.

0: È il nuovo di Marco Mengoni e si intitola Giornate Perse e suona da queste parti su Radio Belle Monella. Adesso tra poco a suonare potrebbe essere il brano vostro, nel senso non che avete scritto voi, nel senso che volete ascoltare voi qui in diretta su Belle Monella. Come? Beh, molto semplice, mandate un audio al 393 736 6170 dove richiedete la vostra canzone italiana preferita, mi raccomando, di un artista che non sia passato però nelle vicinanze.
1: Ora su Belle Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. Cosa?

0: tattici nucleari con Goya qui su Belle Monella. Abbiamo detto è tempo di cantare, è tempo di sentire quelle che sono le vostre richieste musicali. Una è stata accettata, andiamo a sentire di chi si tratta.
1: Su Belle Monella ora la canzone che fa:
2: e mentre il sole sale sale sale sale su, e a chi ci vuole male male male una macumba, che mi frega a me, mi basta che rimani tu. Ciao, un saluto da Nicola da Treviso.

0: L'ha detto lui, Ligabue, una canzone senza tempo. Scorreva l'anno 2023 qui su Bella e Monella, in questa domenica, dove stiamo un po' chiacchierando con voi al 393-7366-170. Abbiamo anche ascoltato la canzone che fa, molto bella. Era La Macumba di Noemi e Carl Brave. Ci fermiamo un attimo, pronti a ritornare in diretta, lo sapete, la domenica mattina, quest'oggi insieme, dura fino alle ore 12, con Damiano Menta qui su Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella. Da cantare.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray, CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso CIF.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
11: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: È la pillola del nostro Antonello Cerri, la pillola di Italiamo con tanta gente, socievole Adam Wolf, Notte Latina, Pura Passion, Anna con White Girl Wasted e all'inizio Gabri Ponte con Giovanotti. Era DNA, come sempre, grazie al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta alle 9.38 ed è diverse settimane che vi ricordiamo di venire a trovarci a Bresseo di Teolo, perché c'è la fiera, una fiera storica del territorio con i mercati, l'area agricola, i produttori, gli spettacoli, le iniziative per grandi e piccini, e noi abbiamo mandato da quelle parti la Dallan. Ciao Ele, ci senti?
2: Ciao Damiano, vi sento forte e chiaro, come va? Tutto bene?
0: Tutto a posto, dai, non c'è male. Da là che si dice?
2: Qua si respira un'aria di festa e domenica siamo all'antica fiera di Bresseo, domenica 11 ottobre, io sono in diretta qui dal track, abbiamo iniziato già da questa mattina con i preparativi, oggi siamo anche in presenza di un'istituzione con Matteo Turetta che è l'assessore del comune di Bresseo di Teolo ed è qui con noi che appunto lui si occupa dell'organizzazione della fiera. Facciamo due chiacchiere Matteo, come stai? Posarti del tu?
3: Devi, buongiorno a tutti.
2: Come sta andando? Come sono andati questi anni, visto che è un'antica fiera, quindi si respira aria di storia, no?
3: Sì, sicuramente, la fiera inizia circa nel 1750, una piccola fiera dove si chiudeva una piazza. Oggi da chiudere una piazza chiudiamo un'intera provinciale, 2 chilometri di spazio espositivo, 3 piazze, 4 capannoni, 3 palchi. Quest'anno ci siete anche voi che ci aiutano insomma a raccontare un po' questa antica fiera e ovviamente aspettiamo tutti quanti oggi pomeriggio per la grande giornata, oggi e domani anche.
2: Assolutamente, quindi vi invitiamo qui all'antica fiera di Bresseo di Teolo. Io sono la Dallan, questa mattinata faremo anche altri collegamenti grazie all'assessore Matteo Turetta. Io ti do linea allo studio, Damiano, ci sentiamo dopo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

Neri per caso, sentimento pentimento, l'anno il 1995, stavamo parlando di tatuaggi, questa nuova tecnologia, questi tatuaggi invisibili che si potrebbero potrebbero arrivare nel futuro. C'è chi dice da anni che penso di farmi un tatuaggio, ma poi mi vedo vecchio tatuato e mi passa la voglia. Con questa tecnologia ci potrei pensare, messaggio di Guido. Bene, vedi, nuovi acquirenti, nuove persone che si vogliono tatuare arrivano. Anche qualche altro messaggio è arrivato, anzi lo ricordo, se volete interagire con noi 393 7366 170. A chi, visto che prima si parlava dei tatuaggi fatti ai minorenni, lui racconta che anche lui ha due figli e il primo tatuaggio è stato fatto a 17 anni, e ricorda, mamma mia, una tragedia, immagino, prima innanzitutto per farlo, perché ovviamente poi le richieste, no, diventano sempre più insistenti, dai, per favore, ti prego, poi in quella fase dell'adolescenza parte il faccio

0: quello che voglio, la vita è mia, tu non sei nessuno, quindi ricorda con un sorriso, ormai penso anche adesso, questo è il messaggio di Paolo che salutiamo, va bene. Voi cosa ne pensate di questa nuova tecnologia, questi tatuaggi che possono attivarsi e disattivarsi, quindi non sempre visibili? 393 7366 170
1: Radio Bella e Monella.

passati 3 anni da questa canzone. Ricordate quanto eravamo in fissa? E Alfa è bellissimissima qui su Belle Monella. Va bene, abbiamo parlato di tatuaggi, abbiamo scoperto questa nuova possibile tecnologia di questi tatuaggi visibili e non. Staremo a vedere se appunto nel nostro futuro prossimo arriverà. Aspetteremo. Va bene, intanto accontentiamoci di quelli tradizionali. Va bene, ultima ora insieme, lo sapete, stiamo insieme fino alle 12, fino a mezzogiorno. Si ritorna a cantare con la canzone che fa, quindi se avete quella canzone in testa che volete ascoltare in diretta, beh, fatelo, mandate un audio al 393 736 170. Poi ci sarà anche il momento per giocare, quindi per vincere un gadget, e sicuramente torneremo anche a Bresseo di Teolo con la nostra Dallan, che ci racconterà un po' i movimenti che ci sono da quelle parti. Quindi non scappate, rimanete sempre qui in diretta su Radio Belle Monella.

0: fa.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. Homedecoitalia.it.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 11:01.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
2: Uh-huh.
3: 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
8: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
8: Ok.
9: Voglio bella, voglio un Qashqai.
8: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
9: Voi che dite?
8: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Info su Nissan.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

Gentonacci è safe, è spirituale, è qui su Belle Monella. Ultima ora, 6 minuti dopo le 11, ancora buona domenica mattina, Damiano Menta, fino alle ore 12. Ascoltatrice che dice: Damiano, mi serve Tananai quando passa in radio. Ogni volta pensa che adesso, per colpa tua, ogni volta che sento Tananai, mi viene in mente. Venerdì sera ero a questa festa con ovviamente tanta musica italiana. C'è stata una canzone di Tananai e mi sei venuto in mente, vedi, gli ascoltatori sempre con noi.

0: Giovanotti, Samurai J, Le foglie di te. Qui su Bella e Monella a cantare tocca nuovamente a voi. Scegliete il vostro brano, la vostra canzone italiana preferita e cantatene un pezzettino con un messaggio vocale al 393-7366-170. Torna la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Mango e la rondine qui su Bella e Monella. Tocca di nuovo a voi cantare. Avete scelto un grande pezzo. Venite a sentire di chi si tratta.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vespe truccate anni 60, girano centro, sfiorando i 90. Ciao dal principe.

0: e 50 special l'anno, il 1999. Altra mezz'ora che se ne va, c'è l'ultima. Torneremo anche a Brisseo di Teolo, in provincia di Padova, con la nostra La Dallan, che ci spiegherà, ci racconterà un po' com'è la situazione da quelle parti. Ci sarà forse anche tempo per giocare, per regalarvi una bella t-shirt della vostra radio, tutta da cantare.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. MediaWorld.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243, 36 mesi, 30.000 km, rata finale €14.065, importo totale dovuto €17.700, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende. Il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
12: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto! Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto! L'originale è in edicola!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: la pillola del nostro Antonello Cerri con Rove, Shiva, Gali, c'era anche Michele Bravi, Sophie and the Giants, Salmo con Party One, insomma tanta gente, come sempre la pillola è quella di Italiamo. Grazie Antonello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Sì, è quel momento là. Quello di chi vuole essere premiato, dove andiamo a farvi una domanda, vi diamo quattro risposte, solo una è quella corretta, quella che vi permette di vincere la t-shirt di Bella e Monella. Quindi, aprite bene le orecchie, 393-7366170 il numero per giocare con noi, il più veloce ad indovinare si porta a casa la maglietta. Visto che oggi c'è il Gran Premio di Formula 1 a Singapore, vi chiediamo: chi è il pilota che ha vinto più gare, appunto, a Singapore? A. Vettel. B. Hamilton. C. Alonso. D. Schumacher. Ripeto, qual è il pilota che ha vinto più Gran Premi a Singapore? Vettel, Hamilton, Alonso o Schumacher? 393 7366 170. 393 73 66

0: Mi è appena arrivata una chiamatina dalla mia nonnina che ha detto che c'è a pasta che sai di a pranzo, sarebbe la pasta con la sarda, molto buona, la consiglio, mi è già venuta l'acquolina in bocca. Vabbè, a voi che ve frega, stiamo giocando con voi al 393 736 170. Vi abbiamo chiesto quale pilota ha vinto più gran premi a Singapore. Nomi grossi abbiamo fatto, perché abbiamo citato Sebastian Vettel, abbiamo detto Lewis Hamilton o Fernando Alonso o Michael Schumacher, che era un po' era un po' un trabocchetto, ci siete cascati in tanti. Beh, andiamo a leggervi. Angela dice Lewis Hamilton, lui dice Schumacher. Andiamo a sentire un po' di voci, siete in tanti anche che avete indovinato.
1: Secondo me Hamilton, bella e bella.
0: Insomma, sicura.
2: La risposta è Alonso, ciao Marina.
0: Sicura che sia Alonso, non lo so.
2: Vettel.
0: Già meglio Sebastian Vettel.
3: Rettifico, Vettel.
0: Ecco, vedi.
4: Damiano, grande Damiano, numero uno, Damiano. Allora la risposta è Vettel.
0: Sicuro. Ma sicuro. Ma sì.
5: Ciao, belle monella. Ciao. Può essere Vettel. Luciano da Conegliano.
0: Sì. E Sebastian Vettel. Ma chi è che vince la t-shirt di belle monella? Il più veloce quest'oggi, anzi, la più veloce è stata la signorina. Non so se con l'aiuto o perché grande appassionata o perché grande ricercatrice su Google. Si chiama Caterina, è stata la più veloce, si porta a casa oggi la t-shirt di belle monella. Sì, la risposta era Sebastian Vettel, che ne ha 25 a Singapore. Quindi bravo Sebastian.

0: In questa ultima parte di mezz'ora ci sono delle leggende per quanto riguarda la musica italiana, perché alla posizione 18 abbiamo appena ascoltato Luciano Ligabue con Qualcosa per te, una canzone nel suo classico stile, molto molto bella, una ballad sostanzialmente. Alla prossima invece troviamo la prima nuova entrata di oggi, ovvero i Tiro Mancino, che si sono uniti a Simona Molinari, una voce che è veramente meravigliosa, in un qualcosa di un po' insolito, perché per il momento la bossa ce l'aveva portata solamente Gaia qui nella nostra classifica, ma ce l'ascoltiamo anche con loro, un pochino più lenta in questo caso secondo me. Appunto, Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in Blu.
1: Le belle monelle, posizione numero 17.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: ascoltando Le Belle Monelle su Bella e Monella.
1: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè e solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Mare. Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
5: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Le Belle e Monelle.
11: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
10: su Bella e Monella.
11: Posizione numero 15.

0: Posizione numero 15, Flamenco Paranoia, che anche questa pian pianino sta scendendo, come naturalmente tutte le canzoni, visto che stanno entrando un sacco di canzoni nuove, però ci ha portato avanti tutta quanta l'estate, a pari passo anche con l'altra Ossessione, sempre di Samurai J, pezzo che è stato sfornato in quel del Sanremo, che non lo so, se bisogna mettere sul piatto della bilancia quale dei due sia stato più suonato. Secondo me Ossessione, però anche questa ci piace. Un'altra canzone che ci piace tanto, e soprattutto la cantante, è una voce straordinaria, piccolo incidente in questa estate risolto, sta bene, è tornata, Noemi alla posizione 14 con Tu cosa fai questa sera.
1: Le belle e monelle,
2: posizione numero 14.

0: Lo zio J-Ax con Vita, Morte, Miracoli alla posizione numero 13. Tra l'altro vi ricordo che è anche uscito l'omonimo album Vita, Morte, Miracoli proprio di J-Ax con tante canzoni. Non le manda a dire, lo sappiamo, è un personaggio che non lo fa praticamente mai, ed è giusto anche così in realtà, perché se qualcuno c'ha da dire la sua nei confronti magari di errori di altri o comunque su cose che tendenzialmente stanno sempre così un po' celate all'occhio umano, è giusto che qualcuno si faccia promotore nel scoprirle. Noi però andiamo avanti perché ritorna Angelina Mango, in questo caso con Ariete, una canzone molto molto bella, Che bella vita.
1: Le belle monelle, posizione numero 12.

0: Alla posizione numero 11 troviamo Ultimo con Tutto. Andiamo con la seconda nuova entrata di oggi, perché questa qua è una colonna sonora, lo sapete, è venuta fuori la seconda stagione. La prima era Hanno ucciso l'uomo ragno, la seconda invece è Nord Sud Ovest Est. Parliamo di Max Pezzali con questa canzone che fa la colonna sonora a questa nuova stagione. Si intitola Le ali, ha tanti significati questo titolo. Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 10.
1: Le belle monelle, posizione numero 10.

0: Parlar d'amore.
1: Safe con Parlar d'amore, ovviamente c'è anche la collaborazione di Bresh, certo, ma che lo ritroveremo anche più avanti, il buon Andrea. Noi andiamo con l'ultima nuova entrata di oggi, una canzone nel suo stile che ci piace molto, sta trovando una chiave ancora più delicata, ancora più soft per quanto riguarda le sue canzoni e devo dire ci piace veramente tanto. Alla posizione numero 8, l'ultima nuova entrata di oggi è Giorgia con Parafulmine.
2: Le belle monelle.
3: Posizione numero 8.

0: State ascoltando Le Belle Monelle su Belle Monella.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
8: Ok.
9: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
8: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
9: Voi che dite?
8: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendeva l'offerta!
10: Info su nissan.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana. Su Bella e Monella. Posizione numero 7.

0: Cash e Gue alla posizione numero 7 con Casini. Una bellissima accoppiata, d'altronde loro si conoscono da una vita, collaborano da una vita. Una nuova collaborazione però vede due ragazze alla posizione numero 6, tanto brave, tanto amate anche dal pubblico. Passiamo quindi da un Marrakesh e Gue ad una Annalisa e Madame con Amica alla posizione numero 6.
1: Le belle e monelle, posizione numero 6.

0: posizione numero 5 troviamo Elisa con Kintsugi, un periodo abbastanza tosto per lei, insomma la cronaca parla chiaro, però la musica è sempre tanto bella. Andiamo avanti con la posizione numero 4, li abbiamo sentiti anche prima i Pinguini Tattici Nucleari, ma adesso ritornano con una canzone molto impegnata, Fabri Fibra con loro alla posizione numero 4, questa è Goya.
1: Le belle monelle, posizione numero 4.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: È stato proprio lui a scalzare Ernia questa settimana, ovvero Cesare Cremonini con Paparazzi, una canzone che sta, secondo me, tanto dividendo l'opinione, perché in tanti la stanno amando, gli sta piacendo veramente veramente tanto, altri però trovano un suono diverso in Cremonini. Però d'altronde è andato anche a registrare questo nuovo lavoro in un'altra nazione, quindi ci sta che abbia assorbito la musica anche di quella parte là. Quindi bravo Cesare Cremonini, che chiude le nostre belle monelle alla prima posizione. Per quanto mi riguarda, noi ci risentiamo ovviamente nella replica se ci state ascoltando il sabato, oppure lunedì dalle ore 15 e poi dalle 16 anche con Andrea Ferrara. Ciao a tutti e buon fine settimana.
1: Le belle monelle,
2: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
1: su Bella e Monella.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare, c'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services, software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni, Data Services, soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
6: Radio Bella e Monella.
7: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
6: Radio Bella e Monella.
8: Siamo come Gioia Bamba.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
0: Uh-huh.
1: 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow!
0: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella.
6: Il treno degli anni.
5: Tutto da cantare.
7: Benvenuti o bentrovati sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica. Ogni settimana abbiamo questo meraviglioso appuntamento. Tre ore insieme, dalle 14 alle 17, ricchissime di musica dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Cominciamo da Takagi e Ketra ed Elisa con Da sola in the night.
5: Bella e Monella. Il treno.

0: tra pochissimo, il prossimo 23 di ottobre, Cesare Cremonini pubblicherà il tanto atteso nuovo album Amateur, anticipato dal singolo Paparazzi. Pubblicherà appunto questo album per poi dare il via giustamente al tour, al nuovissimo tour. Ha parlato dell'Amateur in un post specifico nel suo profilo. Dice che non voleva più lanciare tour come con anni d'anticipo, chiamarli con il nome di una location, usare il nome come un brand, ma Amateur prenderà il nome dal titolo dell'album. Sono già stati venduti oltre 150.000 biglietti e si comincerà il 24 di novembre ad Ancona, per poi proseguire nella sua Bologna per ben 7 date, continuando con Torino, Milano, eccetera.
1: Bella e Monella, il

0: Lo scorso 15 di settembre Emma ha concluso ufficialmente la tournée estiva con l'atteso appuntamento live sul palco dell'ippodromo SNAI a San Siro di Milano. E dopo lo spettacolo ha scritto sul suo profilo da oltre 6 milioni e mezzo di follower: una cosina, ce l'abbiamo fatta ed è stato incredibile, voi siete il mio posto del cuore dove voglio sempre tornare, posso solo dirvi grazie. E nel corso della serata l'artista ha annunciato che gli appuntamenti live in programma per il 2027 ci sono già. Infatti sono previsti concerti il 23 di ottobre 2027 a Milano, per poi proseguire il 25 a Padova, il 27 a Roma e il 29 a Napoli. Queste date sono già quasi sold out.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, tutto da

0: appena appena cominciato, ma abbiamo già terminato la prima ora. La prima mezz'ora insieme c'era Tiziano Ferro con Lo Stadio, LDA insieme ad Albe con Cado e Marco Mengoni con Onde.
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Ancora una buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica. Ogni domenica abbiamo l'appuntamento del treno degli anni. Tre ore in cui il focus principale è la musica italiana dagli anni 60 fino ad oggi. Ora arrivano Gianna Nannini, Vasco Rossi, Fred De Palma e Anna Mena.
8: Bella e Monella.

0: quanti stiamo aspettando ardentemente gli appuntamenti allo stadio olimpico di Roma di Vasco Rossi, che come sappiamo ha letteralmente monopolizzato tutto giugno 2027. E in attesa di questo grande evento, Vasco Rossi ha dato una super news in anteprima. Il 27 novembre 2026, quindi segnatevi questa data in calendario, uscirà Vasco Live 2026 The Essential, ovvero il nuovo album in preordine già da qualche settimana, che andrà a contenere le tracce dal vivo registrate durante Vasco Live 2026, ovvero il tour negli stadi che Vasco ha portato in giro per l'Italia quest'anno. Verrà anticipato tra l'altro dal singolo live di Marea con un video musicale.
1: Bella e Monella, il

0: Per tutti coloro che hanno vissuto l'enorme emozione di Milano San Siro 25 giugno 2025, ovvero la primissima tappa nel tour degli stadi di Marrakech, finalmente possono risentire tutte quelle emozioni grazie al fatto che il docufilm dedicato alla vita di Marrakech approda finalmente in streaming. C'è già su Disney Plus e tra l'altro non solo si parlerà di Marrakech ma anche di tutto quello che gli gira intorno, quindi quotidianità, amici, collaboratori, canzoni, testimonianze di chi è più fedele a lui, perciò Elodie, Gue, Deleterio. Insomma, un appuntamento immancabile per tutti coloro che hanno l'abbonamento in streaming. Io sicuramente lo farò.
1: Bella e Monella, il

0: Zotti con Cose della vita e Gue Pequeño con Mi hai capito o no concludono in bellezza questa prima ora di viaggio del treno degli anni di Bella e Monella. Ma rimanete con noi perché ne abbiamo altre due insieme.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic.

0: Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro. Perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Radio Bella e Monella.
7: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
6: Radio Bella e Monella.
8: L'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Natale.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
6: Ok.
7: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
6: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
7: Voi che dite?
6: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta!
8: Info su Nissan.it.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Bella e Monella,
13: il treno degli anni.
12: Il treno degli anni,
13: tutto da cantare.
14: Il treno degli anni è sempre una sorpresa ed è per questo che mi piace così tanto, perché nemmeno io mi spoilerò quali sono le canzoni che andremo ad ascoltare. Sì, ve le annuncio nel momento in cui arriva il momento, ma non è che mi metto a guardare proprio la scaletta di tutte quante le tre ore. C'è ultimo, Ipocondria.
12: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

L'abbiamo detto o no che il 2026 era la stagione dei matrimoni? Ebbene, anche Mara Sattei si è sposata. Questa cantante romana del 1995 è convolata a nozze in gran segreto lo scorso sabato 5 settembre con il produttore musicale Alessandro Donadei. Nessuna anticipazione, nessun indizio, solo un post sul suo profilo, alcune storie nel momento in cui si è sposata, quindi non ha fatto trapelare assolutamente nulla dell'organizzazione, della proposta soprattutto, che ovviamente ha accettato. Una cerimonia intima che si è svolta in presenza dei familiari e di un gruppo ristretto di amici, in linea con le abitudini della cantante che, come sappiamo, è molto molto riservata. Auguri! Bella e Nonella, il

0: anno e come sempre sta dando spazio al glamour, agli stilisti di fama internazionale, ma soprattutto alle star, agli ospiti che rendono veramente incredibili le sfilate, che stanno in prima fila, che si fanno vedere tutti belli tirati, tutti belli sfarzosi. Ebbene, Alessandra Amoroso finalmente è tornata a farsi vedere, giustamente si è presa questo periodo non sabbatico, assolutamente no, però questo periodo in cui ha fatto la mamma principalmente, ed è tornata impeccabile in questo bellissimo completo Roberto Cavalli, non sembra passato un giorno.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: I protagonisti di quest'altra mezz'ora di viaggio sul treno sono stati Bundabash e Paola e Chiara con Lambada, Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto e terminando c'era Max Gazzè con Sotto casa.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo.
6: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino?
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
13: C'è chi sente una voce alla radio.
12: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi. Asparagi o carciofi.
17: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
20: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Si continua il nostro viaggio qui su Radio Bella e Monella. Io sono Angelica e ogni domenica dalle 14 alle 17 c'è l'appuntamento consueto con il treno degli anni. Questo viaggio che facciamo dagli anni 60 fino ai giorni nostri, con tutte canzoni italiane ovviamente che hanno fatto la storia della musica.
2: Bella e Monella, il

Elettra Lamborghini ha cambiato ancora una volta ruolo. Questa volta niente palco, niente telecamere, nemmeno trasformazioni da incognito come era successo in televisione, ma la cantante si è concessa un piccolo esperimento musicale direttamente a casa, mettendosi alla prova davanti alla console del marito Afrojack, che sappiamo essere uno dei DJ più famosi al mondo. Sulle sue storie Elettra ha mostrato ai follower un momento molto divertente e più domestico della sua quotidianità, perché davanti alla postazione del marito ha iniziato a giocare con i comandi e con la musica, improvvisandosi come una sorta di DJ in erba. Un siparietto molto spontaneo e divertente, vissuto con la consueta ironia che conosciamo molto bene ormai di Elettra. Bella e Lonella, il

0: Adriano Celentano è entrato nel mirino del gossip italiano perché a quanto pare avrebbe avuto nella sua giovinezza un'amante segreta che è tornata a parlare della sua relazione con il cantante alle Iene. La donna ha ripercorso un po' tutta quanta la sua carriera perché lei stessa è stata una cantante, Maria Luigia Biscardi, e ha detto proprio che ha avuto un figlio e il figlio Antonio è di Adriano Celentano. È stata una storia che è iniziata a circolare già dallo scorso marzo e già Celentano all'epoca aveva detto: caro Antonio, mi spiace contraddirti ma io non sono tuo padre. E da qui sono partiti vari messaggi social, varie notizie anche false. Chissà qual è la verità, bisognerebbe fare un test.
1: Bella e Nonella, il

0: con 20 anni, Stadio, Generazione di Fenomeni, e poi c'erano Takagi e Ketra insieme a Lazza con Panico. Rimanete con me, abbiamo l'ultimissima ora tutta quanta da cantare.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.

0: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
3: Tu lascia fare, sempre polemico.
4: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Albise, solo su Bella e Monella.

0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.

0: Mare.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

0: colazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su Orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Terza e ultima ora insieme sul treno degli anni di Bella e Monella. Ogni domenica dalle 14 alle 17 io, che sono Angelica, vi tengo compagnia con tanta bella musica italiana dagli anni 60 fino ai giorni nostri. C'è Calcutta con Sorriso, Anna Oxa, Tutti i brividi del mondo e Bob Sinclair con Ti sento.
8: Bella e Monella, il treno

Vesta, nome d'arte di Edoardo Derme, cantautore originario di Latina, quindi romano. Muove i primi passi nella musica nei primi anni 2000, suonando in gruppi locali. Nel 2009 fonda un duo chiamato Calcutta. Quando il progetto si scioglie, decide comunque di mantenere quel nome come identità artistica. E il suo percorso è un po' particolare, perché nasce nei circuiti indipendenti, lontano da talent e televisione, e con il tempo si costruisce uno stile personale che va ad unire immediatezza pop e scrittura intimista. Tutt'oggi è considerato uno dei principali esponenti dell'indie italiano, anche se ha sempre evitato etichette rigide. Lui non si definisce nemmeno un cantante, addirittura, per quanto in realtà lo sia, ovviamente. Bella e Monella, il

0: Sud è ufficialmente tornato con un nuovo look. Infatti sappiamo, ne abbiamo anche parlato insieme sul treno, che ha trascorso alcuni mesi in Spagna, dove si è concentrato più che altro sul stare tranquillo, stare più sereno. In Spagna non è così tanto conosciuto come qui in Italia, quindi voleva semplicemente ritagliarsi un piccolo spazietto per riprendersi e poi poter lavorare alla sua musica nel modo più spensierato possibile. E oltre ad essere tornato ha anche un nuovo look, un hairstyle, quindi un taglio di capelli molto diverso da quello che eravamo abituati a vedere. E le critiche purtroppo non sono mancate, perché è stato definito un Renato Zero da giovane.
1: Bella e Monella.

0: musicale coi fiocchi, come sempre grazie ai nostri DJ che ci fanno cantare e ballare con queste belle canzoni italiane. Cosmo con L'ultima festa, Mare mare di Luca Carboni e in ultimo c'era I love you baby di Jovanotti.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Ma quanto è vero che il tempo vola quando ci si diverte, perché siamo già arrivati all'ultima mezz'ora insieme sul treno degli anni di Bella e Monella. Di conseguenza questo enorme viaggio che cominciamo insieme dalle 14 è arrivato quasi a destinazione. C'è Irama con Bella e Rovinata, subito dopo gli 883 e J-Ax.
2: Bella e Monella, il treno

0: Questo autunno sarà molto molto speciale per gli 883, ma soprattutto per Max Pezzali, perché il 2 ottobre scorso è uscito Le Ali, uno dei due brani inediti contenuti all'interno di Max Forever volume 2, l'album, che è in arrivo il 30 ottobre, quindi tra veramente pochissimo. Inoltre, da questo ottobre, dal 9 precisamente, è arrivata anche la seconda stagione della serie Sky Original Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, che andrà a raccontare il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezze e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Perciò tutti i fan di Max Pezzali non possono che godere di questo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

Francesca Michelin continua il filone esoterico di Magia Bianca, il suo ultimo album, lanciando un singolo extra disco. Si intitola La mia ragazza ed è già disponibile dal 25 di settembre scorso. Un brano pop rock, alt rock dalle sonorità anni 80, costruito attorno ad un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Al centro c'è un gioco di prospettive che parte da un immaginario queer per trasformarsi in una storia di sorellanza, perché il singolo è ispirato a Katharina Hetzendorfer, prima donna registrata ad essere giustiziata per omosessualità nel 1477. E anche il look di Francesca si ispira a queste atmosfere, perché ha due ciocche bianche sul davanti. Bella e Nonella.

0: italiani con Cammina nel Sole, Velvet, Boy Band, Ipu e The Cube Guys con Amici per Sempre. Noi come sempre ci diamo appuntamento a settimana prossima, vi mando un grande abbraccio e una buona serata e buona domenica a tutti. Ciao!
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino?
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella c'è il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: Il bello di su Bello e Monella.
1: Arrivano delle storie interessanti di gente che ammette di essere stata in situazioni imbarazzanti al primo incontro, al primo appuntamento, di essere stata semplicemente in ansia, che non c'è niente di male nell'ammettere, anzi secondo me ti rende più umano. C'è uno che è freddo come un ghiacciolo il giorno che incontra o che esce la prima volta con una persona che gli piace tantissimo.
2: No, ma un po' di sana ansia ci vuole.
1: Perché insomma ci tieni.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Allora, non ricordo come fossi vestita io al primo appuntamento, ma mi ricordo la prima uscita con un ragazzino che avevo conosciuto al mare, durante la settimana di mare. Poi l'ultima sera abbiamo deciso di andarci a mangiare un gelato, avevamo 15, 16, 17 anni. Lui frequentava l'Accademia Nautica a Venezia ed è venuto a prendermi in hotel vestito da marinaio. Giuro, volevo morire. Avete presente la classica divisa bianca
2: con
3: il bavaglino davanti con i bordini azzurri, cappellino, scarpette, mocassino. Una vergogna, no! Figuriamoci a quell'età.
1: Siamo
3: usciti, ho mangiato il gelato e sono ritornata in albergo alla velocità della luce.
2: Ciao. A lui ha sempre detto: alle donne piace l'uomo in divisa, ufficiale, gentiluomo. Lui ha detto: no, marinaio, gentiluomo.
1: Gli hanno detto il fascino della divisa, e il fascino della divisa è andato, cioè gli ha rovinato tutto. Pensa a te, che storie, poraccio. Io stavo pensando al mio servizio militare.
2: Sì.
1: Io l'ho fatto a Roma, l'ho fatto nei Vigili del Fuoco. Avevamo una divisa impresentabile, proprio brutta. Solo che siccome con la divisa viaggiavi gratis nei mezzi pubblici,
2: la indossavi ovunque.
1: Esatto. Radio Bella e Monella.

0: Il bello di su Bella e Monella.
1: Vogliamo sapere quanto tempo ci ascoltate, dove siete, quando ci ascoltate, insomma un po' di dettagli.
2: C'è chi ci scrive dalle 8 alle 10 ore al giorno, praticamente tutta la giornata lavorativa, sempre su Radio Bella e Monella, sempre al lavoro ma anche in automobile.
1: Bravissimo, bravissima, firmatevi che non lo sappiamo.
2: Poi salgo in macchina alle 6:30, poi in trattore fino a quando, beh, non si sa, dice 25 ore al giorno lui è Stefano da Istrana.
1: Quelli sono lavori che meno male che c'è la musica, la radio, no? Tantissime ore in giro, in viaggio, sul trattore.
2: Sentiamo anche lui.
3: Ciao Radio Bella e Monella, penso che se non ci fosse stata la radio saremmo tutti un po' più ignoranti, in quanto è la prima fonte di notizie in diretta e anche di musica, di canzoni nuove, si viene a scoprire tutto dalla radio, la maggior parte delle cose. E viva la radio!
0: Radio Bella e Monella.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un quartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente grave.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
11: Tanto altro da scoprire.
10: Cosa aspetti? Scaricala.
12: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
13: C'è chi sente una voce alla radio.
12: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
18: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
19: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella c'è il bello di, il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: bello di.
1: Il bello di.
0: Su Bella e Monella.
2: Oggi sì. Si parla di messaggi. Vi sì. Piace di più il vocale o vi piace di più scriverli?
3: E soprattutto ci piace conoscere le motivazioni che vi portano a preferire l'uno o l'altro metodo, no? Sentiamo da Spinea una nostra ascoltatrice, Federica.
4: Allora, io preferisco sempre mandare messaggi vocali se posso. È più veloce, più pratico.
3: Sì.
4: E anche preferisco sinceramente riceverli. E messaggio scritto sì, ok, però a volte può essere anche interpretato male, mentre nel messaggio vocale capisci se la persona sta scherzando, è felice, è triste. È più bello.
2: Allora, noi adesso che abbiamo qui la queen dei doppiatori e degli spot, signora Paola ci farà uno spot velocissimo.
3: No, vabbè, no.
2: Con questa frase, sì. Preferite mandare vocali o scritti?
3: No, allora, io preferisco mandare messaggi.
2: Aspetta un attimo, fammelo triste, vai. Fammelo triste.
3: Ma non lo so, ma io non sono un'attrice.
2: Ma come non sei un'attrice?
3: Non conto un cazzo.
2: Dai,
3: io preferisco mandare messaggi scritti perché ho più tempo per ponderare a quello che scrivo. Se lo mando vocale è troppo istintivo, anche se lo mandi in vocale arriva subito. Non è che puoi riascoltarlo e poi mandarlo,
2: correggerlo, è vero.
3: Si può fare così,
2: sì, puoi
3: a volte
2: la registrazione, puoi buttarlo, però in effetti hai ragione tu,
3: e rispondi sulla base dell'istinto, dell'incazzatura, della gioia, e magari non volevi dire quella cosa. Dipende, mi pare che invece scrivendolo ho modo di rileggerlo, di pensarlo, di sedimentarlo e di scrivere le cose più giuste. Parere mio, adesso sentiamo anche
2: è più democratico, il messaggio scritto è più democratico, il più politico, diplomatico.
3: Io le mie fan giovani mi mandano tutti WhatsApp vocali
2: perché non c'hanno tempo,
3: e le mie amiche addirittura lo accelerano quando l'ascoltano,
2: per far presto
3: una cosa che mi manda via di testa.
2: Non c'è tempo, fai presto.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Qual è il primo film visto al cinema e che anno era?
2: Io sono passati tanti anni, però tanti, io mi ricordo che il mio primo film sono andata a vederlo con una cugina che era ancora proprio ragazzina piccolina, sono andata a vedere nel 1978.
1: Okay. Grease.
2: Ma qualcuno ha fatto rimandare la partenza a mio padre, senso? Che è il turno delle ferie per andare al cinema.
1: È giusto.
2: Ciao, che bel ricordo.
1: Bello. Buonasera a voi. Correva il 1991, io 9 anni, prima volta al cinema, La Bella e la Bestia. Non fu amore a prima vista con il mondo cinematografico, però vabbè, Matteo da Padova.
3: Molto molto bello, assolutamente.
1: Capito? Ancora.
3: Dopodiché il mio primo film al cinema con mia sorella e i miei zii, Maleficent, 2016.
1: Bello. 2016. Sentiamo anche lei, vai.
3: Che è?
4: Ciao, Bella Monella da Valentina. Il mio primo film è stato nell'86-87, Top Gun, prima uscita con le amiche.
1: Bello. Continuiamo la nostra scarrellata di primi film al cinema. Il primo film al cinema è stato Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con Florinda Balkan e mi sembra Gianmaria Volante. Avevo 14 anni, l'anno dovrebbe essere 1970.
3: Alla Visage. Il primo film visto al cinema, Il tempo delle mele, 1982, anche se in realtà prima era venuto fuori 1980, quindi magari
5: Ciao, il primo film E.T. l'extraterrestre, mi sembra che era il 1985. Potrebbe io sì essere. Che sono vecchia.
1: Quindi è uscito prima Ciao, Il tempo Lara, delle mele e poi E.T.?
3: Eh sì, una cosa ha inciso sull'altra.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Hit Universe of Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Radio Bella e Monella.
5: Io sono magico, italico romantico.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
6: Radio Bella e Monella Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Tempo per lo più soleggiato nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, salvo per un po' più di variabilità sull'Appennino settentrionale con la possibilità di qualche nota instabile. Domani qualche fenomeno sparso potrà interessare le pianure, per il resto invece non mancherà il sole al nord e con temperature massime che raggiungeranno i 20-21 gradi. Piuttosto frizzantine invece le minime con valori intorno ai 12-13 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
11: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Radio Bella e Monella.
1: Ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
0: Uh-huh.
1: 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow!
0: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: HIT Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su HIT.si.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella? Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: positivo. Io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: titolare di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
1: Ok.
2: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
1: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
2: Voi che dite?
1: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su Nissan.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella. Su

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Locos. Questo è quanto è successo nella nostra settimana di tormentoni.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
0: E ci sei adesso tu. Vabbè, già ho cominciato a cantare un po' nasale. Sì, già all'epoca, effettivamente. Eros Ramazzotti, 1987. Avete ovviamente capito quale sarà il primo tormentone che ascoltiamo oggi. Sono Roby Borillo dei Los Locos. Inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo, che vedrà poi in seconda battuta in ascolto dal 1985 una meravigliosa canzone che voglio dedicare a tutte le femminucce in ascolto in questo momento su Radio Bella Monella, cioè ovviamente Donne Zucchero. Quindi Eros Ramazzotti, sulle mani, sul volume, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Se qualcuno ancora non lo sapesse, ma lo sanno tutti ormai, nella nostra trasmissione che viene onda tutti i giorni facciamo due pillole, due canzoni che ci riportano un po' indietro nel passato, ma ci ricordano delle belle canzoni, e sono praticamente tutte dei tormentoni. Non li chiamiamo belli di gruppo, ma sono veramente dei tormentoni, delle canzoni che all'epoca ci hanno dato il tormento, ma sono poi rimaste nella storia, come questa canzone del 1996 di Elio e le Storie Tese, che presentarono al Festival di Sanremo, me lo ricordo benissimo. Tra l'altro ogni puntata si presentavano vestiti in un modo molto particolare. La canzone è Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi, ve la ricordate? E a proposito di Sanremo, a proposito di esibizioni particolari, mi è venuto in mente, lo metto spesso nei nostri belli di gruppo, quell'esibizione meravigliosa di Daniele Silvestri con il ballerino anni 70. Erano i primi 2000, proprio con questa bellissima canzone che vi voglio riproporre e che si chiama Salirò. Buon ascolto.

Graff, che ha scritto nel 1989, che cantava per l'appunto Cosa resterà di questi anni 80. Belli anni, devo dire la verità, per noi che li abbiamo vissuti sono stati degli anni meravigliosi, ma anche per voi che magari li riascoltate attraverso le nostre canzoni. Buon ascolto, arrivo

0: ascolteremo anche Vasco, che in una canzone diceva piccolo spazio pubblicità.
1: I belli di gruppo.
2: Bollettino d'equiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
0: Abbiamo citato prima e c'è nella seconda parte dei belli di gruppo. C'è anche Vasco, mi raccomando, buon ascolto sul volume.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

parti dove vi stiamo trasmettendo noi, cioè nel Veneto, e quindi vi volevo proporre una canzone dei Pittura Fresca del 1997 che ha partecipato anche tra l'altro al Festival di Sanremo ed era Papa Nero. Canzone secondo me geniale veramente, e visto che ho detto appunto che rimaniamo in tema locale, allora volevo riproporre il mio amico San Giovanni con un successo di qualche estate fa che è stato veramente un tormentone assoluto e che si chiama Malibu. Io sono Robby Borillo, via.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i giorni puntuali qui su Radio Bella Monella con il sottoscritto Roby Borillo di Los Locos per i belli di gruppo, che poi tornano anche nella versione weekend, il sabato alle 21 e la domenica alle 22, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati. Ma cosa ascoltiamo in questa puntata del venerdì? Ascolteremo una canzone di Paola e Chiara del 2000. 2000 vuol dire che sono passati 26 anni, aia. E la canzone è Vamos a bailar, manine e Esa vida nueva. E poi andando indietro nel tempo andiamo addirittura nel 1979, ma una canzone che conoscono anche i giovanissimi, e sto parlando degli

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Spessissimo loro ci vengono a trovare, Mauro Repetto e Max Pezzali, ovvero 883, ovviamente, specialmente negli anni 90 avevano veramente dei tormentoni assoluti. Questo è proprio forse uno delle prime in pole position, proprio nella vetta della classifica, cioè Nord, Sud, Ovest, Est, una canzone del 1993. Poi grande Vasco Nazionale, che lui spesso ci viene a trovare nei nostri belli di gruppo, lo riascoltiamo con la sua Delusa. Roby Borillo